0: Rimano.
1: In ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 2:57 minuti. Love FM.
1: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

sono canzoni che parlano di te, perché le hai vissute, e altre che stanno solo aspettando di entrare nella tua storia. Che sia un ritorno, una scoperta o solo un momento da sentire, Love FM ti accompagna, semplicemente.

questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

Poi potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

È l'alba. La città si rimette in movimento. Le auto, i primi passi. C'è chi parte, c'è chi ricomincia. Noi siamo qui con te. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta.

quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma. Radio

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia ma anche al sud e sulle due isole maggiori dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne. Del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno che sa di casa, di tempo ritrovato, di momenti semplici. È domenica. Buona domenica dalla

in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Domenica 28 giugno 2026. 179esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ireneo.
2: Indovina un po'.
1: Non ha finestre né porte d'ingresso, ma lo si apre lo stesso. Ci si entra solo con lo sguardo, eppure dentro possono starci molte cose. Cos'è? La risposta a fine puntata.
2: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2006, il cestista italiano Andrea Bargnani viene scelto come numero uno dai Toronto Raptors nel draft NBA.
2: Lo sapevi che...
1: Contrariamente all'immagine comune, i gladiatori romani non mangiavano solo carne. Analisi delle ossa mostrano che la loro dieta era soprattutto a base di cereali, legumi e orzo, alimenti che garantivano energia e resistenza. Per questo, i gladiatori venivano chiamati anche ordearii, che significa mangiatori d'orzo.
2: Parole preziose.
1: La parola di oggi è acconcezza. Il termine indica idoneità, attitudine o capacità di fare qualcosa. Può anche significare eleganza, decoro, proprietà di stile o un senso di ordine e buon assetto.
2: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Toga, toga, dal film Animal House.
2: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Non ha finestre né porte d'ingresso, ma lo si apre spesso. Ci si entra solo con lo sguardo, eppure dentro possono starci molte cose. Cos'è? L'armadio.
0: L'almanacco del giorno

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: Avevamo

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: I love summer.
2: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art e Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti e appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
2: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguiti in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati, e con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
1: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
3: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotolo quattrocentesco pergamenaceo, che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
1: Infine, nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato da Lonely Planet, che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Domenica, lascia andare la fretta e tieni solo ciò che conta. Buona domenica dalla tua Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Cari amici, buongiorno, oggi è domenica ed è il 28 di giugno e questo è il nostro oroscopo quotidiano. Ariete, dinamici ed efficienti, è giunto il momento di presentare al mondo intero un progetto su cui state lavorando da diverso tempo. Nel settore dell'amore vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli. Toro, in questa giornata avrete le vostre buone ragioni per sentirvi sull'orlo di una crisi di nervi. A rischio saranno sia i rapporti familiari che sentimentali. Gemelli, c'è nell'aria la voglia di realizzare qualcosa, ma ci sono contrasti da appianare. Agite con sincerità e sarete sicuramente apprezzati. In serata vi divertirete alla grande con gli amici. Cancro, qualche attenzione in più per il denaro e la salute non guasterà. In una giornata caratterizzata dallo stress, dalla confusione e da uscite di denaro impreviste. Leone, vi attende una bella giornata, ricca di piacevoli novità nella vita sociale. Sarà bello avere accanto qualcuno con cui condividere pensieri elevati. Il lavoro finalmente funziona a dovere. Vergine, i consigli migliori per questa giornata? Rallentare i ritmi, frenare le aspettative in campo professionale ed evitare di ferire i sentimenti delle persone che ritenete importanti. Bilancia, dinamismo e determinazione vi permetteranno di fare molto sul lavoro, senza dubbio, ma non senza fatica o intralci. Non mancheranno per i single incontri e avventure. Scorpione, se qualcosa vi procurerà tensione, cercate di reagire facendo perno sull'intuito e sul senso dell'umorismo. Nel mirino degli astri c'è il settore professionale. Sagittario, tutto funziona a meraviglia e la cosa non può che riempirvi di soddisfazione. Un colpo di fortuna potrebbe addirittura consentirvi di risolvere felicemente una questione. Capricorno, avete buoni agganci sia per superare le difficoltà del momento che per organizzare meglio i vari impegni. Anche se delusi in amore, non rinunciate a una fetta della vostra felicità. Acquario, se siete in difficoltà nel fronteggiare un imprevisto, procedete con molta cautela. Se avete il cuore libero, siete pronti a cadere nella pentola di qualcuno che vi sta puntando da tempo. Pesci, non sembrate dell'umore migliore, insistete ad essere permalosi e diffidenti. È un periodo passeggero, nel frattempo ricaricate le batterie e recuperate fiducia nel prossimo. Grazie a tutti per l'ascolto, buona domenica a tutti, buona giornata, buona fortuna, a bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love, l'oroscopo di Nicoletta, torna alle 9.30.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

0: Sono le 8 in punto.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Il weekend è il tempo perfetto per godersi le piccole cose. Il primo sorso di caffè, l'aria fresca del mattino, un bacio che risveglia e la musica della tua vita.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia ma anche al sud e sulle due isole maggiori dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne. Del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 28 giugno 2026. 179esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ireneo.
0: Indovina un po'.
2: Non ha finestre né porte d'ingresso, ma lo si apre lo stesso. Ci si entra solo con lo sguardo, eppure dentro possono starci molte cose. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 28 giugno del 2006, il cestista italiano Andrea Bargnani viene scelto come numero uno dai Toronto Raptors nel draft NBA.
0: Lo sapevi che...
2: Contrariamente all'immagine comune, i gladiatori romani non mangiavano solo carne. Analisi delle ossa mostrano che la loro dieta era soprattutto a base di cereali, legumi e orzo, alimenti che garantivano energia e resistenza. Per questo, i gladiatori venivano chiamati anche ordearii, che significa mangiatori d'orzo.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è acconcezza. Il termine indica idoneità, attitudine o capacità di fare qualcosa. Può anche significare eleganza, decoro, proprietà di stile o un senso di ordine e buon assetto.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Toga, toga, dal film Animal House.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Non ha finestre né porte d'ingresso, ma lo si apre spesso. Ci si entra solo con lo sguardo, eppure dentro possono starci molte cose. Cos'è? L'armadio.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Jerry Calà per Seat prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali, in evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
7: Non è vero che abbiamo poco tempo. La verità è che ne perdiamo molto.

0: Dillo in giro. Dillo a tutti.
1: Su Love FM è il momento delle stelle. È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Cari amici, buongiorno, oggi è domenica ed è il 28 di giugno e questo è il nostro oroscopo quotidiano. Ariete, dinamici ed efficienti, è giunto il momento di presentare al mondo intero un progetto su cui state lavorando da diverso tempo. Nel settore dell'amore vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli. Toro, in questa giornata avrete le vostre buone ragioni per sentirvi sull'orlo di una crisi di nervi. A rischio saranno sia i rapporti familiari che sentimentali. Gemelli, c'è nell'aria la voglia di realizzare qualcosa, ma ci sono contrasti da appianare. Agite con sincerità e sarete sicuramente apprezzati. In serata vi divertirete alla grande con gli amici. Cancro, qualche attenzione in più per il denaro e la salute non guasterà in una giornata caratterizzata dallo stress, dalla confusione e da uscite di denaro impreviste. Leone, vi attende una bella giornata, ricca di piacevoli novità nella vita sociale. Sarà bello avere accanto qualcuno con cui condividere pensieri elevati. Il lavoro finalmente funziona a dovere. Vergine, i consigli migliori per questa giornata? Rallentare i ritmi, frenare le aspettative in campo professionale ed evitare di ferire i sentimenti delle persone che ritenete importanti. Bilancia, dinamismo e determinazione vi permetteranno di fare molto sul lavoro, senza dubbio, ma non senza fatica o intralci. Non mancheranno per i single incontri e avventure. Scorpione, se qualcosa vi procurerà tensione, cercate di reagire facendo perno sull'intuito e sul senso dell'umorismo. Nel mirino degli astri c'è il settore professionale. Sagittario, tutto funziona a meraviglia e la cosa non può che riempirvi di soddisfazione. Un colpo di fortuna potrebbe addirittura consentirvi di risolvere felicemente una questione. Capricorno, avete buoni agganci sia per superare le difficoltà del momento che per organizzare meglio i vari impegni. Anche se delusi in amore, non rinunciate a una fetta della vostra felicità. Acquario, se siete in difficoltà nel fronteggiare un imprevisto, procedete con molta cautela. Se avete il cuore libero, siete pronti a cadere nella pentola di qualcuno che vi sta puntando da tempo. Pesci, non sembrate dell'umore migliore, insistete ad essere permalosi e diffidenti. È un periodo passeggero. Nel frattempo, ricaricate le batterie e recuperate fiducia nel prossimo. Grazie a tutti per l'ascolto, buona domenica a tutti, buona giornata, buona fortuna. A bientôt.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nuova FM News.
1: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un 11enne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriane. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Buongiorno, weekendieri. Oggi accompagnate il risveglio con il sorriso

ricchezze sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: In auto, accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

0: notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
3: Pensieri e parole.
4: Bisogna saper alternare la solitudine e lo stare con gli altri. La prima ci farà sentire il desiderio degli altri, il secondo di noi stessi.

Un piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Nuova FM News.
1: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Alcune canzoni ti conoscono meglio di chiunque altro. Ti riportano in un istante a un ricordo, a un volto, a un'emozione. Altre le ascolti per la prima volta e già le senti tue, come se sapessero chi sei. Love FM. Ogni canzone,

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande di

faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: sbaglio.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Le risposte arrivano da sole, piano piano, tutte.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Radio Love Effect è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Love FM.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non è una questione di moda o di tempo. Ci sono canzoni che ti toccano, punto. Ti entrano dentro e restano. Che siano di ieri o di oggi, non fa differenza. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: In Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+. Il suono perfetto.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: 10 e 58 minuti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Note

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio, ma da segnalare al nord temporali di calore nel pomeriggio su Alpi Prealpi che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi, dei rovesci anche sull'Appennino centrale e poi anche sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera. Caldo davvero intenso con picchi di 40 gradi al centro-nord, in particolar modo tra pianura padana e zone interne del centro Italia, valori che resteranno alti anche tra sera e notte, specie nei grandi centri urbani. Poi domani situazione praticamente analoga, con ancora dei temporali di calore dal pomeriggio sui settori alpini, prealpini, appenninici e poi in serata anche in pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Una scelta è come un salto. Ti spaventa, lo rimandi, ma se ti butti è libertà.

0: Ferri calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: passa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: ricordi che tornano, canzoni che restano. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 19 e 2 minuti. La Beppe.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: Nessuno è più capace di te di renderti felice. Pensaci prima di trascurarti.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: sono le 20. In punto. Love
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: La giornata sta finendo. Una giornata piena di impegni, ma piacevole, grazie al sottofondo di Love FM. Anche domani, Love FM sarà la mia colonna sonora. In auto, in ufficio,

0: Toto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Nel corso di quest'ultimo giorno del weekend avremo ancora picchi elevati di temperature che potranno raggiungere, anche superare, la soglia dei 40 gradi. A questo si uniscono anche elevati tassi di umidità che faranno percepire soprattutto di notte temperature particolarmente elevate, tropicali. Quindi per questa domenica avremo massime al sud di 38 gradi, mentre come detto al nord avremo un ulteriore aumento con punte di 40 gradi. Sarà la giornata quindi più calda, con afa elevata ancora per un paio di giorni. Poi a partire da mercoledì possibile cambiamento, con un abbassamento della canicola e quindi un ridimensionamento delle temperature che rimarranno comunque sopra media. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Il mondo è pieno di persone di successo, alle quali era stato detto più e più volte che il loro sogno era impossibile. Scelsero di non ascoltare.

0: quando guido ascolto la Bad FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna.

Se tutto va in fretta, sarò una saetta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: Sono le 22 in punto. La Beppe.
1: Il tempo passa, ma certe melodie restano. Love FM ti fa vivere ogni istante con la musica che ha segnato la tua storia. Canzoni senza età, emozioni senza tempo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

senso di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM.

Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

canzoni che hai nel cuore, la musica che segna le tue giornate. Love FM ti riporta lì, dove tutto ha avuto inizio. La colonna sonora

Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: nella notte di nella notte di Love FM.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

Forse è questo il bello della musica. Riesce a rendere speciale anche un momento qualunque. Una strada vuota, un viaggio di notte, un ritorno a casa.